Sentite il mezzo da quella. Ora mi compare con sciatte vedo, sclinudo.